0: Stop! Io ne go! Hai un micro sponsor di volo. Wow!
1: Visto se te ne hai dopo la tua radio, Party Mix.